0: Ciel, dopo i perduti giorni,
1: fuoco per fuoco non
0: dopo
1: si spense,
0: il fiume fugge,
1: naturalmente
0: saita contro la morte ogni animal terreno.
1: Dopo i perduti giorni,
0: dopo le notti
1: fuoco
0: non si spense,
1: il fiume fuggia.
2: Che le soldaie sur nos âmes, un mammifère sur le chemin, un impromptu.

0: naturalmente seita contro la morte ogni animal terreno. Laga il del suo sci, tengor molto a freno, e mi silva la via quasi smarrita. Però c'è di e notte intima in vita, e io contro la sua.
1: Quel est ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens?
0: Soy, non credo al desio.
2: Studio Zeph.